0: Vai, cura, preso un passaporto e partire in Africa, e guarda lì, e poi... Se dai giù, la vai, e gli hai bustito quello come sono, e te c'è! Metti pure, eh? E se che to pala, stai dentro, qui vieni io, ti do tutto il tempo. No, lo hai la pacrocca e cocona, mi lo fai da un bol da stico, e poi, ma... Tranquillo, manqua.
1: Un petit coco.